beato Deo di Lisabaotti. Culo suono e culo canto allargando li cannuti, strilla ognuno santo, santo, santo Deo di Lisabaotti.

la funi, ferro, fuoco, lampo e trono, tu grandisce tu perduni, grandi deu picchessi buni, potam domini innurati, ca tu stessi l'hai creati, li manteni affritti e sotti, viva lo deo degli sabauti, potam domini innurati, ca tu stessi l'hai creati, li manteni affritti e strutti, viva lo deo degli sabauti. Laudamo, laudamo, lo deo d'Abramo, laudamo, laudamo, lo deo d'Abramo, laudamo, laudamo, lo deo d'Abramo. O che benaia li santi, e nu profeto, profeto, profeto, di partinante io vado a reto, di partinante.